0: intensi il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma è un'assunzione a priorità, basta, ma ti ho chiesto di mattino in vicone, a sitano moto, le alotas, le ruggine di Masi, io devo dire che questo è il mio e se ne metti fuori da un'altra che è un certo di un punto forte.
2: Per il punto è per il nostro amore, per il nostro amore.